La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e sono felice di darvi il benvenuto a una nuova puntata di questo programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta della musica italiana, delle nuove produzioni e degli artisti che con passione e creatività trasformano emozioni e idee in canzoni. Ogni appuntamento è come sempre un viaggio tra generi, stili e sensibilità differenti, perché la musica ha un linguaggio universale. Sa raccontare le nostre emozioni, interpretare il presente e spesso anticipare anche il futuro. Anche oggi incontreremo artisti che hanno scelto di esprimersi attraverso percorsi originali, ognuno con una storia da raccontare e un messaggio da condividere. Perciò mettetevi comodi e preparatevi a vivere insieme a noi un'altra puntata ricca di emozioni, racconti e buona musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E apriamo questa puntata con un progetto che unisce l'elettronica contemporanea alla capacità di raccontare le emozioni più profonde. Il nostro primo ospite è Kami, producer e storyteller milanese, che torna con Left Behind, realizzato insieme alla voce di Damian. Un brano synth pop dalle forti influenze dance e EDM che affronta un tema universale: il momento in cui si comprende che una storia d'amore è ormai finita e che l'unica strada possibile è accettare il passato e imparare a lasciarlo andare. È una canzone intensa, elegante e profondamente sincera, dove la forza della produzione elettronica accompagna un racconto fatto di rimpianto, maturità emotiva e consapevolezza. Ma per saperne di più diamo il benvenuto a Kami, che è qui con noi al telefono a Suoni all'Alba. Ciao Kami, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, bentornato. Allora, raccontaci un po' questo tuo ultimo singolo. Come abbiamo detto, racconta il momento in cui si prende coscienza che c'è qualcosa che è finito, no? Come nasce questa canzone, soprattutto dal punto di vista testuale?
1: Ma la realtà è che questa canzone comunque nasce anche per situazioni di vita vissuta, anche a livello personale, comunque tra rimpianti, comunque ci sono sempre nella vita dei rimpianti, quando si cresce, quando si cambia, quando si inizia a cambiare anche vita, qualcosa bisogna sempre lasciare indietro, purtroppo, e questa cosa a volte crea dei rimpianti.
0: Certo.
1: Diciamo che non è soltanto a livello di una storia d'amore, potrebbe essere anche un amore familiare, potrebbe essere tante altre cose, un'amicizia, quindi lasciarla indietro il più delle volte, quando si cresce, quando si cambia vita, il rimpianto, diciamo che poi fa un po' parte del proseguo della vita.
0: Sì, ecco, lo scrivi anche: non rabbia, non rancore, ma consapevolezza, no? È stato importante raccontare poi alla fine questo, senza, non bisogna per forza cercare un colpevole.
1: No, assolutamente non ci sono colpevoli, anche perché credo che quando finisce o una storia d'amore o qualsiasi cosa, la colpa sia sempre nel mezzo.
0: Ah, certo.
1: Se c'è un colpevole, se è sempre 50-50, quindi bisogna essere poi consapevoli, accettare questa cosa e andare avanti, però senza guardarsi indietro, perché se iniziamo a guardarci indietro, tutte le cose che abbiamo lasciato potremmo veramente mettere su un castello.
0: Ah, certo, assolutamente sì. Musicalmente il brano alterna sia atmosfere malinconiche, ma c'è anche una produzione elettronica che è veramente molto coinvolgente. È stato difficile lavorare a questo arrangiamento per far convivere poi queste due anime, no? Quella malinconica e quella invece più coinvolgente.
1: Sì, no, in realtà a me piace proprio questo contrasto. Mi piace raccontare sotto il punto di vista testuale, anche se l'intenzione di come ha cantato Damian è molto up, ma mi piace contrastare sotto magari con un arrangiamento che non sia per forza malinconico, ma che sia anche ballabile. Quanti cantanti neomelodici cantano di canzoni d'amore struggenti, eppure sotto però hanno un ritmo sì, totalmente ballabile. Quindi questa cosa a me piace tantissimo, questo contrasto, e cerco sempre di riprodurlo poi.
0: Ecco, all'inizio non ho parlato di Damian, l'hai detto tu, interpreta questo brano in un modo molto molto intenso. Questa collaborazione come nasce, insomma, andrà avanti a quanto sembra?
1: Assolutamente sì, con Damian abbiamo altri progetti in ballo. Damian è un ragazzo eccezionale, le collaborazioni con tutti questi ragazzi, lui come Oliver, nascono sempre ormai online, nasce tutto online, sì, tramite internet. È un mondo bellissimo ma infinito, dove trovi tante persone che hanno un talento meraviglioso come Damian, con le quali è un piacere poi collaborare, perché è una persona di una disponibilità infinita.
0: Nelle tue produzioni si uniscono spesso dance europea, pop elettronico, e poi c'è questa scrittura veramente molto personale. Ci sono degli artisti, dei produttori che hanno in qualche modo maggiormente ispirato o influenzato il tuo percorso?
1: Ma in realtà sì, io diciamo che sono un po' un figlio d'arte, perché mio papà negli anni 80 fu uno dei maggiori produttori italo dance degli anni 70-80, quindi diciamo che io non potevo crescere a bocca.
0: Certo, insomma, hai respirato quell'aria lì. E
1: da sin da piccolo, di conseguenza i suoi synth, i suoi arpeggi mi sono entrati dentro e mi hanno fatto crescere in mezzo ai globuli rossi, e io poi dopodiché ho sempre cercato di proseguire questo filone.
0: Ecco, guardando anche i tuoi ultimi singoli, hai affrontato spesso il tema delle relazioni umane, no? Della connessione emotiva. Questo è un territorio che ti appartiene e al quale senti di avere ancora molto altro da dire.
1: Sì, ce n'è. Tra un paio di mesi uscirà un altro singolo, tra l'altro featuring Oliver, che si chiamerà Love, appunto. Quindi andiamo a chiudere poi il discorso lasciati e non lasciati con Love, che sarà, comunque avrà un ritmo abbastanza ballabile, ma racconterà comunque una storia d'amore. Sì, mi piace, io sono un eterno romantico, quindi mi piace un po' raccontare questa storie di vita in questo modo, mi piace, mi diverte.
0: No, questo è bello e voglio anche sottolinearlo, perché oggi la musica elettronica viene spesso associata esclusivamente all'intrattenimento. È vero che c'è questa musica che ci trascina, però ecco, nel tuo caso dentro ci sono quei racconti, ci sono quelle sensazioni, ci sono quei messaggi che comunque riesci a mandare. Questo è sicuramente molto bello e ti faccio i complimenti.
1: Ti ringrazio, io ci provo sempre, anche perché continuare a parlare di soldi, di donne, di qui, di là, su, di giù, anche dopo un po', insomma, va bene tutto, ma bisogna anche dare un minimo di profondità alle cose, perché sennò diventa tutto troppo superficiale e non mi diverto più, e quando non ci si diverte più,
0: poi non è bello.
1: Finisce lo spettacolo, esatto.
0: Assolutamente, si chiude il tendone del palcoscenico.
1: Bravissimo.
0: È così, purtroppo è così. Il tuo progetto artistico è sicuramente cresciuto negli ultimi anni, credo che sia cresciuto anche in modo molto rapido. Che cosa ti ha portato questa crescita? Che cosa hai imparato e che cosa ci dobbiamo aspettare ancora dal percorso di Kami?
1: Il percorso è sempre, non si finisce mai. Un grande produttore, Butch Vig, disse che non si finisce mai né di arrangiare un pezzo e né di crescere, perché un disco puoi aprire la sessione 60 volte e avrai sempre qualcosa da ritoccare. Quindi quando andremo ad arrangiare i prossimi brani, nel mio percorso di crescita ci sarà sempre qualcosa di nuovo. Mi piace tenermi aggiornato sempre con nuovi suoni, nuove influenze, ed è per questo che il mondo di internet oggi può aiutare tantissimo, perché a volte magari non ti viene in mente quella cosa, poi navighi e scopri che si può fare quella cosa, e la di io, però dopo mi si apre il vaso di Pandora del cervello. Sì, poi parto
0: e via. Stai suonando anche live, Kami?
1: Assolutamente sì, sono in giro un po' per l'Italia, in vari locali, varie feste, e quindi ci si può trovare in giro. Sui miei profili social ci sono le date, quindi si può assolutamente venire e ballare tutti insieme.
0: Left Behind, questo è il nuovo singolo con Damian di Kami, che conferma proprio la sua capacità di fondere l'elettronica e introspezione, trasformando una storia personale in un'emozione nella quale poi alla fine molti si possono riconoscere. È un brano che racconta come anche la fine di un amore possa diventare un momento di crescita, di consapevolezza e di rinascita. Kami, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie Kami, alla prossima. Ciao. Ciao.

0: E il nostro secondo ospite ci porta nel cuore dell'estate. Tra il profumo del mare, il suono del tamburello e quella straordinaria energia che solo il Salento sa trasmettere. Con noi Michele Coletta, artista pugliese e genovese d'adozione, che presenta Sutta Lusule, un brano che celebra le proprie radici, la libertà e il piacere di vivere il momento. È una canzone che fonde sonorità pop e tradizione salentina, trasformando immagini, colori e ricordi in una colonna sonora capace di evocare la bellezza delle estati del sud e il valore dell'appartenenza. È un invito sicuramente a rallentare, a ritrovare se stessi e a lasciarsi guidare dalla semplicità delle emozioni autentiche. Ma diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Michele Coletta, che è qui con noi al telefono. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao, ciao, buongiorno, buonasera a tutti e insomma grazie di questo invito, grazie alla radio per questa opportunità.
0: Ma grazie a te di averci fatto ascoltare anche questa bellissima canzone che sa sicuramente d'estate, un'estate un po' troppo calda, no Michele? Però
1: sì,
0: insomma,
1: purtroppo sì,
0: non ci accontentiamo mai.
1: Questo sole è un po' esagerato.
0: È un po' esagerato, ma poi noi siamo fatti così, quando fa troppo caldo dici mannaggia che caldo, quando fa troppo freddo diciamo
1: esatto,
0: che freddo, non ci accontentiamo mai. Ma parliamo di questo singolo, Sutta Lusule, è molto più secondo me di una canzone estiva, è quasi una dichiarazione d'amore per la terra, per la tua terra. Come nasce, Michele, la voglia, il momento, l'attimo di scrivere questo brano?
1: Guarda, quello che Sutta Lusule vuole descrivere è quello di poter ritrovare quelle che sono le connessioni con le persone, con le emozioni. E quindi quando io ho avuto questa esigenza quest'anno, ho visto che forse corriamo tutti un po' troppo, no? E non ci soffermiamo mai su quello che ci succede attorno.
0: Sì.
1: E magari la gente ci passa accanto, ma siamo tutti con gli occhi verso il basso, non ci guardiamo più, non ci scambiamo più quegli sguardi, non ci conosciamo più. E quindi ho sentito questa esigenza fortissima, per cui ho scritto sì Sutta Lusule, ma ho scritto tutto l'EP che si chiama Piano Piano, proprio per dire rallentiamo un attimo e osserviamoci. E in questa esigenza ho avuto quello di parlare anche della mia terra, e quindi che cosa non poteva succedere se non nella mia terra, se non una bellissima festa, mm-hmm. una connessione tra la gente sotto il sole, appunto Sutta Lusule, e così è nata questa canzone che in realtà, appunto, come già hai anticipato tu, non racconta solo dell'estate, ma racconta proprio un mood, uno stile di vita, che è quello di connettersi con le persone e fare festa assieme.
0: Ecco, è stata anche una bellissima scelta quella di utilizzare la lingua, la chiamo lingua, non dialetto,
1: sì,
0: perché è una
1: sì.
0: lingua, la lingua del territorio, per raccontare poi delle emozioni che sono universali. Qui non ci piove, insomma, no? Era importante questo per te?
1: Sì, io volevo caratterizzare questa canzone, che potevo tranquillamente cantarla anche in italiano sotto il sole, ma volevo caratterizzarla pensando alla mia Puglia, che pur non vivendoci tutto l'anno porto sempre dentro il cuore. E quindi cosa mi è venuto in mente? Di attaccare la canzone con questi tamburelli che un po' ricordano il ritmo della vita, il battito del cuore. E quindi poi ho detto no, devo fare un ritornello almeno con qualche parola diciamo pugliese, che poi il pugliese ha tantissimi dialetti,
0: sì.
1: no? In base a dove ci si sposta. Proprio l'altro giorno mi è capitata una carta geografica con i colori dei dialetti e cioè, sembrava
0: sì,
1: un arcobaleno, era pazzesco.
0: Vero. Ecco, poi c'è questa differenza a volte anche a distanza di pochissimi chilometri.
1: Assolutamente. Infatti in alcuni punti la Puglia, il Sule, l'Usuli,
0: sì.
1: in altre Usul, e insomma dipende da dove ci si sposta, no?
0: Ecco, come dicevi prima.

0: Ma hai scelto di fondere il pop con questi elementi tradizionali, chiamiamoli salentini, no? Il tamburello, come dicevi tu, ma anche queste sonorità mediterranee. E hai creato sicuramente un equilibrio molto interessante, perché poi una canzone per entrare dentro deve avere equilibrio. È stato difficile fare questo?
1: Beh, a me mi è venuto un po' spontaneo, devo essere sincero, e poi questo pezzo io l'ho scritto insieme ad Umberto Canino, che lui adora, lui è siciliano, quindi adora i suoni mediterranei, quindi è stato abbastanza semplice per noi riuscire a, come dire, a scriverla. Ecco, perlomeno sicuramente il testo l'ho buttato di getto, perché avevo già tutto il progetto in mano dell'intero EP, mentre Umberto e l'altro coautore Antonio Ciara mi hanno aiutato con le musiche, ma non ci è venuto per niente difficile, perché anche Antonio e Tony è pugliese e Umberto è siciliano.
0: Quindi insomma tutto liscio, è andata bene, ma si sente poi nella canzone che c'è questa proprio questo mondo, ed è molto bello. Sei pugliese, ma come abbiamo detto anche all'inizio vivi da tempo a Genova. C'è un modo in cui queste due realtà in qualche modo si incontrano e nello stesso tempo ti influenzano?
1: Assolutamente, sicuramente l'elemento mare e sole accomunano queste due terre, e quindi nonostante si parli della Liguria come, no, una regione molto chiusa, poco accogliente, in realtà l'elemento mare, l'elemento sole ne fanno una terra a cui approdano tantissime persone, tantissimi popoli nel tempo. Però sicuramente ho, soprattutto nel scrivere la musica, ho preso elementi diversi da una regione e dall'altra, perché mentre la Puglia appunto è festosa, accogliente, nel senso che conosci una persona è come se tu la conoscessi da anni, dalla Liguria ho preso invece il cercare di riflettere e di vedermi dentro.
0: Ecco, questo è molto molto bello. Tu hai una formazione accademica al conservatorio, no?
1: Sì.
0: Però ecco, la tua musica attraversa diversi linguaggi: il funk, il reggae, il pop, sì. Quella tradizionale mediterranea. E questo mi fa capire una cosa: che la sperimentazione e la contaminazione per te sono elementi fondamentali.
1: Assolutamente, anche perché il conservatorio ti dà un'impostazione molto classica e molto tecnica, senza la quale assolutamente non sarei riuscito a scrivere questi pezzi, ma io adoro sperimentare, adoro scoprire nuovi mondi e quindi anche nuovi mondi musicali. Da qui l'idea di questo EP, dove pur avendo un filo conduttore, come dicevo prima, che è quello di cercare di guardarsi intorno e non correre verso il futuro, ma di godersi il presente, ho voluto realizzare delle musiche diverse per ogni tipo di brano.
0: Ecco, c'è un'altra particolarità nella tua musica. Tornano spesso dei temi importanti come l'inclusione, la libertà, la condivisione. Senti la responsabilità di trasmettere messaggi positivi attraverso le canzoni, perché poi le canzoni sono importanti soprattutto per questo.
1: Assolutamente sì, io sono sempre stato un po' un attivista di diritti nella mia vita, anche nel mio piccolo, nella mia vita quotidiana, e credo che la musica ha un compito molto importante in questo senso qui, e quindi laddove posso sicuramente inserisco temi sociali o comunque un messaggio che possa arrivare al cuore della gente.
0: Ecco, poi oltre alla parte discografica c'è la parte live, e io penso, immagino che dal vivo questo brano acquisti ancora più energia, è un brano che ti porta a fare questo. Quanto è importante per te proprio il contatto con il pubblico che hai lì sotto gli occhi?
1: Beh, assolutamente importante, ti dà una carica che, come dire, ti porta a costruire del nuovo anche, no? E poi sapere che la gente possa ballare e cantare le tue canzoni ti dà una piccola soddisfazione.
0: Certo. E adesso, guardando al futuro, Michele, oltre Piano Piano stai già pensando ad altro, altre pagine bianche sono scritte?
1: Sto già lavorando a un nuovo album. con diversi pezzi dove saranno un po' più pacati probabilmente, anche se io poi non riesco a far uscire il ritmo, quindi poi una un po' più, come dire, così da un po' più, non, ora non pugliese, ma da festa la voglio sempre inserire, perché sì, sono un ottimista di mio, e credo che il ritmo possa aiutare a vivere meglio la vita.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sutta l'usule, questo è il singolo di Michele Coletta, che ci ha regalato questa canzone che sicuramente profuma d'estate, profuma di mare, di libertà, ma soprattutto ci ricorda quanto sia importante non perdere il legame con quelle che sono le proprie radici. È un brano solare, coinvolgente, ricco di immagini che raccontano il valore della semplicità, dell'amicizia e della gioia di vivere e il presente. Ecco, proprio per chiudere, a proposito di immagini, quanto conta oggi l'immagine anche nella musica?
1: Beh, io credo che sia importante un po' per immedesimarsi nel pezzo o comunque nel messaggio che si voglia dare. E poi io, quando penso alla Puglia, non posso non pensare alla sabbia, alle spiagge, al mare, al sole. Quindi mi è venuto un po' spontaneo anche l'immagine del ragazzo che suona la chitarra, un po', no, con la birra e i tarallucci sulla spiaggia.
0: C'è quel detto, adesso non lo dirò malissimo, usule o mare o iento, no?
1: In l'acqua anche, certo.
0: Ecco, insomma, è una bellissima immagine. Michele, io ti ringrazio veramente tanto di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie, e ringrazio tutta la radio, a cui auguro una buona estate.
0: Grazie anche a te, buona estate e alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Ogni settimana Indie Music Like racconta non soltanto una classifica, ma una fotografia della musica che cambia, delle nuove tendenze degli artisti destinati a lasciare il segno. Sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre uno sguardo rivolto al futuro della scena indipendente. Ma adesso è il momento di scoprire chi sale, chi entra in classifica e chi conquista le posizioni più alte, dalla numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like. Andiamo a cominciare.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

Alla numero 19 in salita Giuse Delizia, Super Giù. E alla numero 18 Golden Years con Luke e Tass. Gradino numero 17 per ultimo, Il giorno che aspettavo. E alla numero 16 in salita Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

d'amore perché non... Alla numero 15, le vibrazioni e ambiguità, così strafatta di coriandoli. E stabile alla numero 14, Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti. Posizione numero 13 per gli Espana Circo Este, tornerà. E alla numero 12, Max Gazzè, intermezzo bianco. Alla numero 11 della Indie Music Like, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ed eccola la top 10. Numero 10, Liberato, Mahmood, Indo Street.

In salita alla numero 9 Simon Tigre, Vanta, e alla numero 8 Coez, Niente da nascondere. In discesa alla numero 7 Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac, e alla numero 6 Dito nella piaga con Businessman. Stabile alla numero 5 Fra Quintale, Aranciata. Anticamera del podio numero 4 della classifica per Laila Labash, California Mediterranea. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3 stabile Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. E alla numero 2 medaglia d'argento Madame, Mama non mama.

0: mesi.
1: E si conclude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Ogni settimana questa classifica racconta un panorama musicale in continua evoluzione. Artisti che crescono, nuove produzioni, etichette indipendenti e tanti talenti pronti a conquistare il loro spazio. E questo lo spirito del MEI: dare voce alla creatività, sostenere chi sceglie percorsi originali e continuare a scoprire la musica di domani. Grazie per averci seguito in questo viaggio dalla posizione numero 20 fino alla vetta. L'appuntamento è alla prossima classifica. Da parte mia e di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per l'ascolto. Vi auguro una splendida settimana. Continuate a sostenere la musica indipendente italiana, perché è qui che spesso nasce il futuro della nostra musica. Ciao a tutti, alla prossima puntata di Indie Music Like.

E il nostro ultimo appuntamento musicale di oggi ci porta in un universo completamente diverso, dove la musica elettronica diventa esperienza, atmosfera e soprattutto viaggio interiore. Il protagonista è Spook, misterioso DJ e producer che ha scelto di costruire la propria identità artistica lasciando parlare esclusivamente la musica. È un progetto avvolto nel mistero, fatto di sonorità ricercate, immaginario enigmatico e performance nelle quali il volto dell'artista rimane nascosto dietro una caratteristica maschera a forma di teschio. Il nuovo singolo si intitola Psilocybe, una produzione house dalle forti sfumature psichedeliche che invita l'ascoltatore a lasciarsi trasportare in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione. Fin dalle prime battute il brano costruisce un'atmosfera ipnotica attraverso bassi profondi, sintetizzatori avvolgenti e groove che crescono lentamente, accompagnando chi ascolta in un percorso fatto di tensione, energia e continua evoluzione sonora. Il brano non cerca l'effetto immediato, ma preferisce costruire un'esperienza immersiva, quasi cinematografica, dove ogni suono contribuisce a creare immagini mentali e sensazioni sempre nuove. È una traccia che richiama la migliore tradizione della house contemporanea, arricchita da influenze acid e elettroniche che le conferiscono un carattere moderno e riconoscibile. Dietro il progetto Spook rimane volutamente il mistero. Poche informazioni personali, nessuna esposizione mediatica e la volontà di lasciare che siano esclusivamente le produzioni musicali a raccontare l'identità dell'artista. È una scelta controcorrente, in un'epoca in cui spesso l'immagine prevale sulla musica e che rende il progetto ancora più affascinante. Con Psilocybe, Spook conferma la propria ricerca sonora, proponendo un brano pensato tanto per il club quanto per un ascolto più attento, capace di coinvolgere non solo il corpo, ma anche l'immaginazione. E allora ascoltiamocelo questo brano a Suoni all'Alba, Spook, con Psilocybe.

E con le suggestive sonorità di Psilocybe di Spook si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, a dimostrazione di quanto sia ricco e variegato il panorama della musica contemporanea. Abbiamo aperto la trasmissione con Kami e il suo intenso Left Behind. Successivamente ci siamo lasciati trasportare dall'energia e dai colori del Salento grazie a Michele Coletta. E infine abbiamo esplorato territori completamente diversi con Spook e il suo Psilocybe. Tre artisti, tre linguaggi e tre modi differenti di raccontare il presente, ma un unico denominatore comune: la passione per la musica e il desiderio di condividere emozioni autentiche. Un sentito grazie ai nostri ospiti e naturalmente grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci scegliete e continuate a seguirci con entusiasmo, curiosità e affetto. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba e fino ad allora mi raccomando, continuate a coltivare la curiosità, a sostenere la musica dal vivo, ad ascoltare con il cuore e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che riescono a diventare parte della nostra vita. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti!

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taberna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la 7ª volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi, nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore, nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio, nel 1966, gli attori Kevin Spacey, nel 1959, e Sandra Bullock, nel 1964, e il cantante Aiello, nato in questo giorno, nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non sei per niente piccola.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente.
2: E con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. C'è un sospetto non ancora arrestato ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino che ha provocato un morto, una donna e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Il sospettato sarebbe un 21enne uscito a maggio dal riformatorio e legato ad ambienti islamisti. Seconda notte senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari. Secondo il New York Times, avrebbe dato l'ordine perché teme possano esaurirsi le scorte di Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La Russia ha bombardato nuovamente Kiev con attacchi di missili balistici nella notte, colpendo un edificio residenziale della città. Allarmi aerei anche in altre regioni dell'Ucraina. Il presidente Zelensky dice: Putin sta preparando le condizioni per espandere la mobilitazione. Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notab. La violenza non piegherà lo Stato, dice la Premier Meloni. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di CT è Andrea Pirlo. Ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi.

persi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Buongiorno dalla redazione. Caccia all'attentatore che a Berlino ieri sera ha travolto la folla al Pride, provocando la morte di una donna e ferendo altre 16 persone. La polizia è sulle tracce di un 21enne noto alle forze dell'ordine per collegamenti all'ambiente islamista. Non si esclude la presenza di complici. Guerriglia Notav, ieri l'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Circa 500 antagonisti incappucciati hanno lanciato pietre, bombe carta e bottiglie incendiarie. Decine gli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, dice la Premier Meloni. Condannano anche le opposizioni. I violenti fanno il gioco della destra. Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Seconda notte senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari perché, secondo il New York Times, teme possano esaurirsi le scorte di Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. Intanto Teheran annuncia progressi nei negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il 2026 porterà una stangata per le tasche delle famiglie e delle imprese italiane a causa della guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. La spesa aggiuntiva per elettricità, gas e carburanti dovrebbe arrivare a sfiorare 29 miliardi di euro, secondo le stime dell'ufficio studi della CGA. È tutto, a più tardi.
1: Il ritmo delle Dolomiti. La passione nel cuore.

0: La redazione dello studio Fucsia di 7va.fm non si ferma mai. Ogni giorno, 7 giorni su 7, sempre alla stessa ora, sempre un pasticcino nascosto dietro al microfono, Almanacca vi porta sorrisi e buona musica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Anche di domenica in 7va Almanacca, il

allebetito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento con l'Orindaco con lo studio mobile di Setteva Travel. Ieri siamo stati nelle città principali dell'isola, ma oggi turismo puro. Puerto de la Cruz, Lauro Tava, Isla Baia, Playa de las Americas e Los Cristianos. In una prossima settimana approfondiremo meglio le nostre esplorazioni.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani. La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

E la domenica non vogliamo concederci una dolce trasgressione culinaria? La domenica è sfogliatella, babà. E qui in Almanacca è cioccolato. E che cioccolato! Avete voglia di una barretta di raffinatissimo fondente invecchiata nel bourbon? Una barretta da 50 grammi, choquette, al prezzo di 210 euro.

la ricetta per una serie TV di successo, riciclare il girato agli Hawaii di un telefilm già famoso e creare nuove storie. No, non si fa così. Ad eccezione che per Magnum P.I., ben 12 stagioni al suo attivo dal 1980, il baffo più bello della TV, Tom Selleck, attore alle prime armi, rifiutò un ruolo in Star Wars per diventare il protagonista di questa storica saga televisiva.

spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Ernst Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Bentrovati in Antenna fra Ili Sageur. La domenica profuma di libertà e quale miglior mezzo se non la moto per apprezzare al meglio questa sensazione? Cavalchiamo una moto Guzzi, marchio di proprietà della Piaggio, dal 2004. La storica azienda italiana mette le sue radici a Mandello dell'Aro in provincia di Lecco il 15 marzo 1921, grazie ai suoi soci fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. Le linee sono molto particolari, i loro maggiori stimatori sono stranieri, tedeschi e francesi in testa. Ma in occasione degli annuali raduni che vengono organizzati sempre a Mandello nel mese di settembre, arrivano riders da tutto il mondo per festeggiare il marchio dell'Aquila ed è abitudine incontrare in sella questi mezzi DJ Ringo e l'attore britannico Ewan McGregor. Nella celebrazione dei 110 anni dell'aviazione navale italiana, la Guzzi ha presentato a bordo di una portaerei una versione limitata e numerata, ovvero la V100 Mandello Aviazione Navale, ispirata ai caccia F-35B. La livrea presenta una coccarda tricolore e lo stemma dell'aviazione navale, ha un numero di serie inciso al laser, motore cilindrata 1000 con 115 cavalli e un cambio 6 rapporti, con un prezzo a partire da 17.000 euro.

0: Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Mercury Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz.

Bill Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Bill Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Bill Evans in Autumn Leaves.

Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con 2 giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi, nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore, nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio, nel 1966, gli attori Kevin Spacey, nel 1959, e Sandra Bullock, nel 1964, e il cantante Aiello, nato in questo giorno, nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E ciao a tutti gli ascoltatori di Music Energy. Oggi voliamo dall'Abruzzo, dagli studi di Independent TV, direttamente a Livorno e ce ne andiamo a trovare il nostro Edoardo Borghini. Ciao Edoardo!
1: Ciao a tutti!
0: Edoardo, tu sei un multitasking, anzi hai fatto anche cose molto interessanti. 2021 un anno fortunato, direi.

0: Bah sì, oltre all'uscita di alcuni miei brani, ho partecipato a X Factor e con un mio brano, Dudu, che è uscito qualche anno fa, e è stata una bellissima esperienza. Poi vabbè, se vuoi ne parliamo.
1: Raccontacela, no? Dai, siamo in onda.
0: È stata una bellissima esperienza, più che altro perché ho conosciuto, diciamo, un mondo televisivo che non avevo mai conosciuto. Ovviamente dietro X Factor c'è un apparato di persone che vi lavorano grandissimo, e poi insomma ritrovarci su un palco con milioni di persone che ti vedono e che ti ascoltano è stata sicuramente un'esperienza nuova e parecchio emozionante, ecco.
1: Ma come inizia il tuo percorso musicale? Raccontaci un po' proprio di te.
0: Il mio percorso musicale inizia in famiglia, diciamo, cioè con delle influenze musicali che mi ha lasciato la mia mamma da quando ero piccolo, con i classici dischi degli anni 60 e 70, quindi Beatles, Rolling Stone, in Italia Lucio Battisti, De Gregori.
1: Beh, di classe, diciamo che sicuramente un ascolto importante.
0: Sì, sì, sicuramente erano un po' gli ascolti, diciamo, dei nostri genitori, quelli dei classici ascolti degli anni 60, 70, quando comunque anche la musica commerciale era, diciamo, parecchio di classe, come hai detto te. Magari rispetto a ora c'era molte più cose commerciali di più valore rispetto a ora. E quindi niente, queste sono state le mie prime esperienze, più che altro da ascoltatore, ecco, facevo tipo spugna, no? Che
1: assorbe tutto.
0: Ascoltavo e assorbivo, sì. Io ho questa capacità, fortunatamente mi ha aiutato anche a scuola, che ascoltavo e assorbivo, poi studiavo poco ovviamente, sia nella musica che nella scuola. Vabbè, questo è un altro discorso. E quindi niente, da lì poi ho iniziato a pensare delle cose mie, perché volevo provare a vedere se buttavo giù qualche idea mia che mi stava venendo, e niente, piano piano, all'inizio con la chitarra, con la mia prima chitarra acustica, poi dopo con una tastiera ho iniziato insomma
1: a mettere le mani un po' dappertutto, sia su tutti gli strumenti che,
0: diciamo, a dare un corpo alle mie idee, ecco, un corpo in musica, ecco, possiamo dire.
1: A proposito di corpo e alle tue idee, è uscito a maggio 2021 un pezzo, sì, che si chiama Bombolone. Io, anzi, sai che facciamo, Edo? Prima di parlarne io lo farei sentire.
0: Okay.
1: Bombolone, Edoardo Borghini.

capelli su. E chi lo sa quel che succede giù? Dai, prendi in mano la situazione su. Dai, prendi in mano la soluzione giù.

0: Rientriamo direttamente in studio e ringraziamo Magilla Spettacoli. Ma Edoardo, Bombolone, perché? Da dove nasce questo titolo, questo pezzo, questa idea?
1: Bah, il bombolone ovviamente è una cosa
0: buona.
1: È una cosa buonissima, un alimento buonissimo da, insomma, da ingerire, ecco. Però nel senso, magari magari volevo parlare anche di qualcos'altro, ecco. L'ascoltatore forse è un po' più accorto, ma nemmeno troppo quello più accorto si accorgerà che sotto, diciamo, nella trama del testo ci sono altri significati, ecco, che io preferisco non svelare, perché preferisco dare degli input, poi ognuno ci sente quello che vuole, ecco, ci dà un significato.
0: Ognuno plasma questo bombolone su di sé, sul suo corpo.
1: Lo puoi prendere, diciamo, liscio, se no con la crema chantilly con la panna montata, come nel testo anche.
0: Ma Edoardo, hai scritto questo 2021, hai prodotto vari pezzi, hai scritto anche un altro pezzo che andremo a sentire tra poco. Grazie a Pesto.
1: Sì, ma scritti, guarda, ti dico la verità, scritti tanti, buoni pochi, pubblicati diciamo un paio, ecco, tra cui Bombolone e Grazie a Pesto. Grazie a Pesto invece ti posso dire anche come nasce.
0: Ecco, meglio. Racconta, siamo curiosi, mi hai messo una curiosità importante, penso anche ai nostri ascoltatori.
1: In realtà qui il riferimento culinario non c'è, perché magari uno penserebbe bombolone, un alimento, grazie a pesto, il pesto.
0: Pesto.
1: In realtà questo pezzo qui nasce non con riferimento al pesto da mangiare, ma un errore che ho fatto io in un messaggio che ho mandato. Invece di scrivere grazie a presto, grazie a pesto. Questo è il film 9.
0: Oh, è bellissimo.
1: Grazie al testo, praticamente scrissi grazie al testo, lo inviai e poi mi cascò l'occhio su questa cosa qui, perché visto quando ti scrivi magari lo fai velocemente, quindi non ci pensi. Poi subito dopo mi è cascato l'occhio e ho detto, cavolo, però è interessante, no? Sicché sono andato subito a vedere su internet se questo titolo ci poteva essere per un pezzo, non c'era, e sicché ho detto me lo salvo. E praticamente questo pezzo qui è nato da un titolo, praticamente, da un errore mio su un messaggio che ho fatto, e da un titolo che mi suonava bene c'è nato tutto il pezzo, diciamo. Poi riferimento diciamo al pesto da mangiare, ovviamente se poi vai a vedere, andrai a sentire il pezzo su
0: lo sentiamo YouTube, subito
1: su Spotify, per esempio, ovviamente nella copertina c'è un riferimento al pesto da mangiare, ecco. Però in realtà non è nato pensando al pesto proprio alimento, ecco, ma da questo errore.
0: Ma a proposito, dato che dobbiamo salutarci perché il nostro tempo sta per scadere, e ovviamente io vorrei chiudere questa puntata facendo sentire appunto anche un saluto, no? Grazie a Pesto. Dove possiamo trovarti? Facebook, Instagram, sei social? Rispondi? Oppure sei uno di quegli artisti che fugge?
1: No, non me la tiro. No. Nonostante abbia fatto X Factor, che uno dice magari lui se la tira, invece no, risponde a tutti proprio, tutti. E mi potete trovare su Facebook, Instagram, e poi i brani su YouTube e su Spotify, scrivendo Edoardo Borghini, insomma, ovunque, ecco, trovate.
0: Edoardo Borghini, nome di fatto e nome d'arte, mantenuto.
1: Non ho capito.
0: Dico Edoardo Borghini, nome di fatto e nome d'arte, l'hai mantenuto? Hai mantenuto il tuo nome?
1: Sì, così almeno mi si identifica, ecco, Edoardo Borghini. L'alternativa poteva essere Borghini e basta, ma insomma Borghini ce n'è tanti, Edoardo Borghini ce n'è un po' di meno, ecco.
0: Almeno... Ce n'è solo uno. Quello che stiamo per salutare e che ringraziamo per essere stato con noi, soprattutto Edoardo... Lanciamo, io non vedo l'ora di ascoltare questo pezzo. E allora salutiamo gli amici di Music Energy con...
1: Assolutamente sì, e direi a tutti
0: a pestissimo. Grazie al pesto, Edoardo Borghini.

nel buio pesco. Grazie. Grazie a questo. Du du du da. Nel buio pesco. Du du du da. Nel buio pesto ti pesco, ti pesco nel pesto e ti faccio qualcosa che non hai mai visto. Du du du da. E grazie a questo.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Si tratterebbe di un 21enne già noto alle forze dell'ordine e legato ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti.

0: È di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 della notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Oggi a Bologna il corteo per ricordare il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di forte intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. Ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. L'attuale tecnico dello United Dubai FC è già stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo, che gli hanno comunicato la scelta. Quella di oggi sarà una giornata decisiva per la chiusura dell'accordo e per l'annuncio. Nelle ultime ore hanno però fatto discutere i pareri contrari a questa scelta, provenienti anche dal mondo politico, per il legame di Pirlo con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione. Ieri giornata di test per le squadre di Serie A. Un Milan dalle due facce strappa un pareggio al Celtic Park contro i campioni di Scozia. Finisce 2-2. Brilla la stella di Camarda, autore di 2 reti in 7 minuti. La Juventus batte invece 1-0 lo Standard Liegi. Vittoria anche per il Bologna, sconfitta per Fiorentina e Torino. Si chiude in parità 2-2 la sfida tra Genoa e Vicenza. Nel triangolare da 45 minuti il Sassuolo cede al Trento 2-0. La squadra di Aquilani perde i rigori col Parma, che fa lo stesso nell'ultimo match coi trentini. Lecce Istra termina 2-2. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, tutto pronto sul circuito dell'Ungaroring di Budapest. E per la prima volta in questa stagione non ci sarà una Mercedes in pole, bensì la McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Ferrari in prima fila con Leclerc che partirà secondo. Hamilton quinto dopo le 3 posizioni di penalità per aver ostacolato l'altra McLaren di Piastri nel suo giro veloce. Sanzione anche per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che scatterà settimo. Così in seconda fila Piastri e Verstappen, in terza Russell. Si parte alle 15. Ciclismo Tour de France, oggi l'ultima tappa, la Grand Boucle numero 113 si è decisa. Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta, dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez. L'ultima fatica dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda. Solo passerella, Thuari e poi il trasferimento diretto a Parigi. Atletica agli assoluti di Firenze, antipasto degli europei di Birmingham, Marcel Jacobs vince il titolo italiano sui 100 metri, ma senza incantare, condizionato dal rischio squalifica dopo una precedente falsa partenza. Nuovo record italiano per Andy Diaz, che nel salto triplo vola sempre più vicino ai 18 metri. Titolo nazionale anche per Nadia Batocletti nei 5.000 metri, Zainab Dosso nei 100 femminili e per Leonardo Fabbri nel peso. Terzo titolo italiano consecutivo per Arese nei 5.000 metri. Tennis, dopo lo stop da maggio che l'ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti tornerà in campo sul cemento americano all'ATP 500 del Mubadala DC Open, in programma da domani al 2 agosto. Il numero 4 del seeding se la vedrà subito nel derby italiano con Matteo Arnaldi, possibile incrocio ai quarti con Fils Hodar. De Minaur debutta contro Tsitsipas, mentre Shelton sfiderà Quinn. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Studio 54. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Attenzione massima, ma nessun allarme da parte delle forze dell'ordine per il corteo di oggi al pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Intanto la prefettura del capoluogo emiliano ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello Pistoiese. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. È tutto, a più tardi.
1: Ben trovati, buona domenica 26 luglio con il GR delle buone notizie. Un nuovo sentiero panoramico arricchisce l'offerta delle Cinque Terre e rilancia il turismo lento in una delle aree più amate d'Italia. Il percorso, recentemente inaugurato, si inserisce in un contesto già noto per i suoi itinerari spettacolari, ma introduce un tracciato pensato per valorizzare ancora di più il rapporto tra natura, paesaggio e accessibilità. In questo senso, il nuovo cammino permette di esplorare scorci meno battuti, collegando punti strategici del territorio e offrendo viste inedite sulla costa ligure. Nervi, col suo lungomare suggestivo e la sua passeggiata a picco sul mare, ha incantato la rivista statunitense Forbes, che la definisce un'oasi d'arte sul mare. A circa 7 km da Genova, Nervi è un suggestivo borgo marinaro caratterizzato da case a tinte vivaci e ristoranti romantici che servono specialità di pesce. Questa zona, secondo la rivista americana, offre quel tipo di atmosfera ligure classica che i viaggiatori cercano e che sanno di trovare a Portofino e a Vernazza, ma qui, anche se su scala più ridotta, è forse più autentica e modesta. Negli ultimi anni il campeggio è passato da soluzione economica per le vacanze a vero e proprio stile di viaggio. I dati raccolti da Eurostat confermano questa trasformazione. Il numero di notti trascorse nei camping continua a crescere, segno di un cambiamento profondo nelle abitudini dei viaggiatori. A guidare questa tendenza è la Francia, che si conferma leader indiscussa del settore grazie a una rete capillare di strutture e una cultura del turismo all'aria aperta ben radicata. Subito dopo troviamo l'Italia. Dire grazie e rispettare le regole può fare la differenza, tanto che una nuova classifica globale individua i paesi più educati del mondo nel 2026. Al primo posto, non a sorpresa, si colloca il Giappone. Qui l'educazione è parte integrante della cultura e si esprime anche nei gesti come l'inchino e nel linguaggio formale. Subito dopo si trova il Canada, noto per l'approccio accogliente e per la tendenza a scusarsi spesso. Tra le nazioni più educate compaiono realtà come la Cina, dove il comportamento sociale affonda nelle tradizioni confuciane, e la Germania, dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine.

Un saluto dalla redazione. L'Italia è al fianco della Germania, così la Premier Meloni dopo i fatti di Berlino. Ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Un morto e 16 feriti. Si cerca un sospettato, un 21enne già noto alle forze dell'ordine vicino ad ambienti islamisti. Potrebbero però esserci altri complici in fuga. Ha investito e ucciso un 76enne in bicicletta nella notte, poi è scappato. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo l'incidente avvenuto lungo la strada statale Gallaratese in provincia di Milano. A quanto apprende la ADN Kronos, sono circa 450 i manifestanti coinvolti negli scontri di ieri in Val di Susa nei cantieri della TAV di San Didero e Chiomonte. Sono complessivamente oltre 120 le forze dell'ordine rimaste ferite. Mentre massima a Bologna l'attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per questa sera al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, la prefettura del capoluogo emiliano ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore. In seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la gestione del caso del 42enne morto durante un intervento di

polizia. Per la prima volta al mondo, una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Caro Energia, conto da quasi 3 miliardi per il Veneto. Secondo le stime dell'ufficio studi CGIA di Mestre, nel 2026 il Veneto potrebbe affrontare un incremento di quasi 3 miliardi di euro nei costi energetici. Questo aggravio, che colpirà famiglie e imprese, è attribuibile all'aumento dei prezzi di carburanti, energia elettrica e gas, influenzato dalla situazione geopolitica nel Golfo Persico. Zugni Tauro, via alla demolizione degli ex spogliatoi. Il comune di Feltre ha avviato una nuova fase di riqualificazione dello stadio comunale Zugni Tauro, affidando i lavori per la demolizione e ricostruzione degli ex spogliatoi. Questa struttura, attualmente inutilizzata, sarà sostituita da un nuovo blocco dedicato all'atletica leggera, con un investimento di oltre 240.000 euro. Disruption, il bellunese che fa scuola nel welfare. Il progetto Disruption, realizzato da Ablogos e Certottica Group, ha ricevuto il bollino Buone pratiche in ambito di welfare locale e territoriale integrativo. Questo riconoscimento evidenzia l'efficacia di una rete ampia e strutturata, nonché una governance solida che ha permesso di implementare iniziative significative nel settore del welfare. Nuova legge per acconciatura ed estetica, De Carlo. Iter rapido per sostenere 400 imprese bellunesi. Il senatore Luca De Carlo ha annunciato un'importante proposta di legge per il settore dell'acconciatura e dell'estetica, che mira a modernizzare un quadro normativo obsoleto. Questa iniziativa, sostenuta dal senatore Renato Ancorotti, intende tutelare le imprese, rafforzare la professionalità e garantire maggiore legalità, a beneficio di circa 400 attività nel bellunese. Val di Zoldo, in visita al percorso dedicato a Sebastiano Vassalli. Oggi, il comune di Val di Zoldo e gli amici elettori di Vassalli organizzano una visita al percorso paesaggistico letterario dedicato a Sebastiano Vassalli. Questo itinerario, inaugurato lo scorso anno, attraversa luoghi evocati nel romanzo Marco e Mattio. La visita sarà guidata da Paola Todeschino Vassalli, custode della memoria dell'autore. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

adesso ci provo ad uscire senza di te, a farmi abbagliare da solo senza di te.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Bam Bam Bambina.
1: Continua, continua, continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Abdul B, il 21enne sospetto autore dell'attacco di ieri notte al Pride di Berlino, a cui la polizia tedesca sta dando la caccia, è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Sarebbe noto alle autorità e sostenitore dell'ISIS. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza tedesca. Allargata la caccia all'uomo anche ai paesi confinanti. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese, ma il blocco navale continua. Il CENTCOM fa sapere che sono state dirottate 12 navi commerciali che cercavano di forzarlo. Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val di Susa durante la protesta No Tab. È salito anche il numero dei feriti. Certe fonti parlano di oltre 120, altre di 143. Intanto i No Tab hanno diffuso un comunicato in cui si esalta l'accaduto. Una grande giornata di lotta per la Val di Susa, siamo tornati. A Bologna massima attenzione per il presidio in programma stasera al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir. La prefettura del capoluogo emiliano ha deciso intanto di assegnare la scorta al sindaco Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la gestione del caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. La Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il GP del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre. Intanto alle 15 il via del Gran Premio d'Ungheria con Norris e la McLaren in pole. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio. La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo CT della Nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fombet, agenzia russa di scommesse, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. Spera così tanto da aver rifiutato già quattro panchine: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Il numero uno del calcio italiano vuole fare chiarezza sulla questione Fombet. I legali della FIGC sono al lavoro. Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe. Alle 18 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia-Civita-Castellana e Napoli-Carrarese. Alle 18.30 toccherà Frosinone-Ascoli, seguita alle 20 da Atalanta-Arezzo. Intanto sospiro di sollievo in casa Milan. Il difensore spagnolo Kila, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67esimo per un risentimento al retto femorale destro, ma gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Siamo ai motori, conto alla rovescia agli sgoccioli per l'undicesimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, ultimo prima della sosta. Il via alle 15 con Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc con il monegasco in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. E intanto, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. La scherma alla seconda giornata dei mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale, battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Volley, l'Italia piega la Cina 3-1 e chiude al terzo posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il KO con il Brasile nella semifinale di ieri e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila. A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Farr. Ora per Velasco c'è poco meno di un mese per preparare al meglio l'europeo che per la nazionale scatterà il 21 agosto a Göteborg. Pallanuoto, il terzo posto del Settebello e il titolo della Grecia all'ultima giornata della World Cup si è consumata così, restituendo il sorriso agli azzurri, sconfitti in semifinale proprio dai nuovi campioni. Nella sfida di consolazione con l'Australia, rivelazione del torneo, la squadra di campagna comanda dall'inizio chiudendo sul 16-10. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Ed estate, il tempo passa ancora più velocemente, eccoci già in fase weekend. Speranzosi di un bellissimo fine settimana da trascorrere, che sia appena iniziato, che sia verso la fine. Poi dipende molto dai punti di vista, se l'obiettivo del sabato e della domenica è vicino, lontano, realizzato, realizzabile, già maturato oppure no. È questo che gestisce e coordina il nostro tempo. Si

Boccia, come riusciamo a mantenere di promessa in fase weekend 7 tracce anziché 8 senza soluzione di continuità? La graduatoria che ci porta dalla settima alla zona numero 1, ancora rock forte, ancora energia che ci fa affrontare anche il caldo, refrigeranti.

Si crea una tossicodipendenza, in poche parole, alcune storie d'amore con la lei particolarmente pazza. Amarti non è facile, ma smettere non lo è affatto. Insomma, o meglio, amarti è dura, per essere un po' più letteralmente.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

Il particolarissimo ed originale pezzo che ha fatto parlare ancora una volta la stragrandissima di sé ad Arena, che è stata per diverse settimane il numero uno, questa volta si riposa un attimino.

Eccolo qua, fino all'ultima goccia, Lou Graham, super voce dei Foreigner, Time Heals the Pain, alta qualità è ciò che diciamo sempre, continua l'ascesa inarrestabile, 7 giorni fa era in argento, eccolo qua in oro, si parla di un super tenore come Matteo Tiraboschi che ha commosso tutti con questa sua grazie vita e su questo

0: From 7 bar FM barra diagonal alterradio Algo de
1: From 7 bar FM alterradio Algo de
0: From 7 bar.fm barra alterradio Algo de
2: From 7 bar.fm alterradio Algo de
0: From 7ba.fm / alterradio Algo de From 7ba.fm / altiradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: che vanno dal piano bar al duo musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, e davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, domenica 26 luglio 2026. Avviso meteo. Domenica pomeriggio, tempo a tratti instabile, con piogge sparse prevalente carattere di rovescio temporale, che localmente, specie tra Prealpi, pianura e costa, potranno risultare anche intensi. Forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate. Il tempo di oggi, domenica pomeriggio sera. Tempo instabile, con cielo molto nuvoloso e rovesci temporali, 60-80%, in attenuazione e poi in definitiva cessazione in serata a partire dalle Dolomiti. Possibile qualche rovescio di forte intensità. Contesto termico più fresco per il ridotto soleggiamento e in funzione dei fenomeni di instabilità. Venti in quota moderati in rotazione da sud-ovest a nord-ovest, deboli nelle valli ma con possibili raffiche temporalesche. Tempo previsto lunedì 27. Prevalentemente soleggiato e stabile, con qualche nube a evoluzione diurna e al massimo qualche isolato modesto fenomeno pomeridiano. Contesto termico diurno moderatamente caldo, con temperature prossime alle medie del periodo. Precipitazioni. Al mattino assenti, al pomeriggio non escluso del tutto qualche isolato piovasco, 20-30%. Temperature. Minime stazionarie in locale lieve calo e massime in aumento. Su Prealpi a 1500 metri minima 13, massima 20, a 2000 metri minima 11, massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 17, a 3000 metri minima 4, massima 8. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, con qualche possibile rinforzo di fen nelle valli dolomitiche al pomeriggio. In quota deboli o moderati da nord-ovest a 10-20 km all'ora a 2000 metri e 15-30 km all'ora a 3000 metri. Martedì 28. Tempo abbastanza soleggiato, anche se con possibili addensamenti medio-bassi, specie sulle Prealpi, e qualche cumulo diurno con probabilità quasi assente di fenomeni. Contesto termico diurno più caldo, con marcata avvezione di aria calda in quota. Precipitazioni generalmente assenti, 10%. Temperature in generale aumento, più marcato in quota. Su Prealpi a 1500 metri, minima 14, massima 18, a 2000 metri, minima 10, massima 15, su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 17, a 3000 metri, minima 5, massima 9. 20 nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in quota per le più deboli da nord-ovest, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 5-25 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, mercoledì 29, tempo per lo più soleggiato e stabile, con qualche addensamento basso al primo mattino e modesti cumuli diurni, un po' più sviluppati al pomeriggio sulle Dolomiti, dove non sarà escluso qualche temporale di calore, specie sulle aree di confine. Temperature in ulteriore aumento con valori di 4-5 gradi oltre le medie del periodo, venti deboli. Giovedì 30, tempo soleggiato con qualche modesto cumulo pomeridiano senza fenomeni. Contesto termico sempre più caldo con valori di 6-7 gradi oltre le medie del periodo, venti deboli. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Domenica 3800 metri, lunedì 4000 metri, martedì 4900 metri, mercoledì 4600 metri, giovedì 4500 metri. Prossimo bollettino lunedì 27 luglio.

Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo i media tedeschi è stato arrestato un uomo che, secondo la polizia, era nel van che si è lanciato sulla folla del Pride a Berlino. Sarebbe iraniano, riporta l'emittente tedesca RBB. La Bild identifica l'assalitore come Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese nato a Berlino. Sarebbe un sostenitore dell'ISIS. Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Peres Yorka. Il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare. L'Iran ha intanto dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Salgono a 126 feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri, incendiate due camionette dei carabinieri, 450 gli identificati. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E nella straordinaria estate 2026, benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate nell'arco della settimana in Italia nelle radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme scaleremo la nostra hit. Si parte subito con la posizione numero 20, dove scende dito nella piaga con la sua Businessman.

Ed è tornata Gianna Nannini con America, questa volta con Marrakesh al numero 19 della Italian Chart. Ancora una buona estate, buone vacanze dalla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché oggi ci sono tanti stravolgimenti all'interno della nostra classifica. Il nuovo ingresso è di Blanco al numero 18, Los Angeles.

0: Blanco con Los Angeles entra direttamente alla posizione numero 18 della Italian Chart e alla posizione numero 17 ritorna Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Art Fulminacci con Maledetto Me al numero 15. Benvenuti, siete nella classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scoprendo pian pianino. Al numero 14 scende J-Ax con la sua EP Yayo. 1, 2, go!

Benvenuti nella Italian Chart, restate con noi, tra pochissimo scopriremo i primi 10. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni. Io sono Massimo Esposito e attenzione perché al numero 10 scende Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera?

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 9 Summer Funk con Francesco Gabbani, mentre all'ottavo posto risale Saif con la sua Buona Domenica.

E mentre siete in vacanza, la colonna sonora della vostra estate, la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione che la stiamo scalando insieme. Al numero 7 c'è Gaia con Bossa Nostra, mentre alla posizione numero 6 salgono Emma e Fabri Fibra.

Andando pian pianino al vertice della nostra Italian Chart, alla posizione numero 6 salgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga, al numero 5 Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, e al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

Benvenuti nella Italian Chart. Oggi c'è il podio completamente stravolto. Alla posizione numero 3 sale Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

E questa settimana attenzione che c'è una nuova numero uno che scopriremo tra pochissimo, perché adesso c'è il riepilogo al numero 10. Noemi con Tu cosa fai questa sera. Summer Funk di Francesco Gabbani scende al nono posto. All'ottava posizione sale Saif con Buona Domenica, Bossa Nostra di Gaia. E al numero 7 Antidroga con Emma e Fabri Fibra sono al sesto posto. Al numero 5 Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Stabile Tommaso Paradiso al numero 4 con Agitare Coca-Cola. E sul podio al numero 3 ritorna Samora J con Flamenco Paranoia. E abbiamo appena ascoltato Marco Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope al numero 2. Grazie a tutti per aver ascoltato la Italian Chart. Ancora buone vacanze e una buona estate da Massimo Esposito. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. E attenzione perché alla prima posizione tornano nuovamente loro, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Buon pomeriggio dalla redazione. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. Avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di sabato per togliersi la vita. È successo nella sezione precauzionale del carcere Nicandro Izzo di Viterbo, dove un detenuto si è suicidato impiccandosi nella propria cella. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la Premier Meloni ha detto: «Questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO, un primato che ci inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio». Mondiale di scherma, Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato la giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11 in finale. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in due giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare a Donald Trump nuove informazioni di intelligence sull'Iran ed il piano militare e nucleare. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Paura sulle spiagge del Gargano in Puglia. Da questa mattina sono in corso vasti incendi che si sono avvicinati pericolosamente alle baie del comune di Peschici. I turisti sulle spiagge sono stati evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera arrivate in poco tempo sul posto. Ed un vasto incendio si è sviluppato a Roma nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Le fiamme sono divampate a ridosso del grande raccordo anulare, arrivando a interessare la sede stradale della carreggiata interna. Chiuso il GRA tra l'uscita per la Laurentina e quella per la Pontina, in entrambe le direzioni. Lo sport: Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Malcotti. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: È l'unica vera classifica storica. The Billboard History. Cari amici, di nuovo bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali Billboard Charts, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi punta dritto ad una piena estate di metà anni 80. Una chart di altissima qualità musicale, tutta da seguire, tutta da scoprire. E allora diamo subito spazio ai canonici 60 minuti di grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 25 luglio 1987.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: Iniziamo dunque la scalata ai 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano, qui in versione smart e riferito solo alle prime 10 in classifica. Al decimo posto c'era un gruppo femminile chiamato Expose, già al numero uno dei più ballati nelle discoteche a stelle e strisce qualche settimana prima, con Point of No Return.

0: In discesa al numero 10 della HOT 100 c'era Point of No Return, un motivo di Expose, un trio vocale femminile nato nel 1984 e proveniente da Miami. Sono state molto attive tra l'84 e il 96 e dopo una pausa di 9 anni sono tornate nel 2003 e sono tuttora in attività. Nel 1988 raggiunsero l'apice del loro successo piazzando un singolo al numero 1 della Hot 100, Season Change.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: Al numero 9 della HOT 100 c'era uno straordinario motivo di due musicisti davvero all'avanguardia per quel periodo, Mick Murphy e David Frank, in arte The System. Il loro techno-funk aiutò a gettare le basi per la musica pop elettronica contemporanea mediante l'uso diretto e impenitente dei sintetizzatori e della scrittura intelligente dei brani. Ebbero un periodo di attività musicale breve ma intenso, dall'inizio alla fine degli anni 80. Dunque al nono posto della Hot 100 c'erano The System, Don't Disturb This Groove.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo al numero 8 ed incontriamo l'unica new entry della puntata odierna. Si tratta di Heart and Soul, il singolo di debutto per T-Pain.

0: Al numero 8 della Hot 100 il 25 luglio 1987 c'era l'unica nuova canzone ad entrare nella Top 10, Heart and Soul, il primo singolo di T-Pow, un gruppo britannico composto da Carol Decker e Ron Rogers. Il duo è ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 8 album. Nota curiosa, il loro nome deriva da un personaggio dei telefilm della saga di Star Trek.
1: The American Hot 100.
2: All the hits.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 7. In ascesa dall'8 c'era questo motivo dei Crowded House, Something So Strong.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown più famoso al mondo, la USA Hot 100, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense punto di riferimento dei musicisti e dei DJ di tutto il pianeta. In salita al numero 7 c'era Something So Strong, un singolo dei Crowded House, un gruppo rock formatosi a Melbourne in Australia e guidati dal cantante e musicista compositore neozelandese Neil Finn. Sono tuttora in attività dal 1985 e nella loro quarantennale carriera hanno pubblicato 14 album.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.

0: In salita al numero 6 della Hot 100 il 25 luglio 1987 c'era The Rhythm Is Gonna Get You, un motivo di Gloria Estefan e Miami Sound Machine. La cantante e attrice nata a La Habana nel 1957 è in attività dalla metà degli anni 70. Ha pubblicato 26 album e ne ha venduti più di 70 milioni, la metà dei quali solo negli Stati Uniti d'America. E adesso sospendiamo momentaneamente la scalata alla chart più famosa al mondo e occupiamoci dei numeri 1 delle altre principali classifiche redatte da Billboard Magazine.
1: Radio Fenomeni, che parei? The American Hot 100.

Ed eccoci dunque con la consueta rassegna dei numeri uno delle classifiche di genere redatte dalla rivista Billboard. Oggi partiamo con l'Adult Contemporary Chart, dove il 25 luglio 1987 svettava questa splendida canzone di una tra le più belle voci di tutti i tempi, quella di Al Jarreau, Moon.

0: Al numero uno dell'Adult Contemporary Chart dunque c'era Moonlighting di Al Jarreau, un cantante statunitense nato a Milwaukee nel 1940 e scomparso nel 2017. Una carriera straordinaria grazie alla quale ha vinto 7 Grammy Award in 3 categorie diverse, jazz, pop e rhythm and blues. Era noto per una capacità di evoluzione timbrica impressionante e per il modo di saltare tra le ottave. Il suo album Breaking Away del 1981 è stato per 2 anni nella classifica dei 200 long playing più venduti negli Stati Uniti d'America.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: E adesso scopriamo il numero uno proprio di quella chart, la Top 200 Albums, dove in vetta c'era l'LP Whitney di Whitney Houston, dal quale vi faccio ascoltare due motivi, Didn't We Almost Have It All e Love Will Set the Day.

Al numero uno della Top 100 Albums il 25 luglio 1987 c'era la straordinaria Whitney Houston con il suo secondo LP dal titolo Whitney, dal quale vi ho proposto due motivi dei sei pubblicati. Fu disco d'oro in Grecia, disco di platino in 16 nazioni diverse e disco di diamante negli Stati Uniti d'America. La stessa settimana la Houston era anche in vetta alla Hot Dance and Club Songs, tra le 100 canzoni più ballate nelle discoteche USA, proprio con uno di questi singoli, I Wanna Dance With Somebody. We'll be right back.

Continuando la carrellata dei numeri uno delle principali classifiche di genere marchiate Billboard, siamo alla Mainstream Rock Airplay, dove svettava Give to Live, Sammy Hagar.

You Got to Give to Live. Dunque in vetta le 100 canzoni rock più trasmesse dalle stazioni radio USA il 25 luglio 1987 c'era Sammy Hagar, mentre al numero 1 della Hot Rhythm and Blues Chart la stessa settimana c'era questo grande successo di Alexander O'Neill, You Are Fake Baby.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti dalle principali Billboard Charts. Dunque al numero uno della Rhythm and Blues and Hip Hop Songs c'era Fake di Alexander O'Neill, un cantante statunitense nato nel Mississippi nel 1953. Il suo stile musicale, influenzato da Otis Redding, è una fusione di soul con elementi di musica dance. Infatti i suoi produttori sono stati a lungo Terry Lewis e Jimmy Jam. È ancora oggi in attività dal lontano 1979 e in carriera ha pubblicato 10 album. Chiudendo la parentesi odierna delle classifiche di genere redatte da Billboard Magazine, siamo alla Hot Country Songs, dove svettava questo motivo di Steve Wariner, The Weeknd.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History.

Al numero uno della Hot Country Songs, il 25 luglio 1987, c'era questa splendida ballata di Steve Wariner, un cantautore statunitense nato nell'Indiana nel 1954. Una lunga carriera ancora attiva è iniziata alla metà degli anni 70, durante la quale ha pubblicato 36 album, dei quali 25 in studio, un live e 10 raccolte. Bene, e dopo tutto ciò, si chiude la parentesi odierna con i numeri uno delle principali classifiche di genere, marchiate Billboard. Adesso torniamo al countdown più famoso, la USA Hot 100, continuando a scalare la sua top 5. All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ed eccoci entrati tra le prime 5 della Hot 100 del 25 luglio 1987. In super salita dal numero 9 c'era questo grande successo di George Michael, che si candidava a diventare il nuovo number one, e purtroppo per l'artista non ci riuscì. Si fermò infatti al secondo posto. Numero 5, I Want Your Sex.

0: Al numero 5 della Hot 100 c'era dunque I Want Your Sex, un motivo di Georgios Kyriakos Panayiotou, in arte George Michael, un artista nato a Londra nel 1963 e scomparso nel 2016. Era un cantante, compositore e produttore discografico di musica pop, soul e rhythm and blues. Una carriera intensa e prolifica, ha pubblicato infatti 10 album e ne ha venduti oltre 120 milioni in tutto il mondo. Ha vinto 2 Grammy, 3 Brit Award, 3 American Music Award, 12 Billboard e 4 MTV Video Music Award.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Al numero 4 incontriamo Next Number One di questa chart. È un grande successo di Whitney Houston, già in vetta anche la classifica dei più ballati in USA. I Wanna Dance With Somebody.

0: Il 25 luglio 1987 al numero 4 della Hot 100 c'era la straordinaria voce di Whitney Houston, una vera fuoriclasse della musica di tutti i tempi. Il suo singolo I Wanna Dance With Somebody era nella stessa settimana in vetta alla Hot Dance and Club Songs e con l'intero album Whitney al numero 1 dei 200 long play più venduti nel territorio americano. Il motivo fu scritto da George Merrill e Shannon Rubicam di Boy Meets Girl, mentre l'intero album fu prodotto da Narada Michael Walden.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
0: Saliamo al numero 3 ed incontriamo una futura numero 1 di questa chart. I still haven't found what I'm looking for.
1: You too.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown più famoso, la USA Hot 100, qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense redattrice delle più importanti chart mondiali e punto di riferimento dei musicisti e dei DJ dell'intero pianeta. In salita al numero 3 c'era I Still Haven't Found What I'm Looking For, il secondo singolo e ad oggi l'ultimo a raggiungere la vetta della Hot 100 per Bonovox e gli U2. Fu disco d'oro in Canada e Germania e disco di platino in Italia, Danimarca e Regno Unito.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 2, dove incontriamo un motivo che fa parte del soundtrack del film Beverly Hills Cop 2, il cult movie degli anni 80 con Eddie Murphy. Sono Bob Seger and the Silver Bullet Band. Shakedown, Breakdown.

0: Al numero 2 della Hot 100 dunque c'era Shakedown, una canzone scritta e cantata da Bob Seger e musicata come tutta la colonna sonora di Beverly Hills Cop 2 da Errol Faltermeyer. Diventò numero 1 di questa chart e fu l'unico singolo di Seger a raggiungere tale posizione. E adesso, alla fine della nostra scalata al countdown più famoso al mondo, da una costa all'altra degli States, la prossima canzone è riconfermato number 1.
1: The American Hot 100.
2: Numero 1.
3: America's number 1.
0: In vetta alla USA Hot 100 del 25 luglio 1987 c'era questo grande successo di un gruppo rock statunitense chiamato Heart, Alone.

0: Dunque, il 25 luglio 1987 si riconfermava al numero uno della Hot 100 Alone, un grande successo degli Heart, una rock band statunitense formatasi alla fine degli anni 60 e ancora oggi in attività. Il gruppo è essenzialmente composto dalla cantante Ann Wilson e dalla chitarrista Nancy, sua sorella. Intorno a loro nel tempo si sono avvicendati tanti musicisti fino ai nostri giorni. Hanno pubblicato 20 album e ne hanno venduti più di 30 milioni. Nel 2013 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Bene, e dopo tutto ciò, si chiude la puntata di oggi con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakida Abderrahim. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce la Süddeutsche Zeitung. Anche il quotidiano parla di radicalizzazione islamica del 21enne, segnalato già a 16 anni. Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale del 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. E la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. I Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita erano stati cancellati ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nel Golfo Persico e cercano ora un posto in calendario. Mondiali di scherma. Nella finale della spada maschile, Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato la giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in due giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. Pallavolo, la nazionale resta sul podio della Nations League per la terza edizione di fila, mettendosi al collo una brillante medaglia di bronzo grazie al 3-1 rifiliato alla Cina nella finale terzo e quarto posto. Antropova devastante con 26 punti, far decisiva a 360 gradi e che impatto della coppia Meli-Omuri. Azzurre sempre a medaglia in eventi ufficiali da quando Velasco è stato nominato CT. Pallanuoto, l'Italia di Sandro Campagna chiude la World Cup al terzo posto grazie al successo per 16-10 sull'Australia nella finalina di consolazione dopo il KO con la Grecia in semifinale. Decisivi i 5 gol di Cannella e 4 di Ferrero. L'oro va invece alla stessa Grecia, in grado di domare l'Ungheria per 15-14. Nel femminile, trionfo per gli Stati Uniti nella finale con la Spagna. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. All'augurio di una buona serata.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. in questa puntata di weekend, dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora, Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico.

Beh, siamo stati di parola fino in fondo, questa Dracula, fino all'ultima goccia di sangue in questo caso. Mentre noi abbiamo bisogno di litri d'acqua, mi raccomando, tutti quanti bere molto.

per intero o quasi. Comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, è così, è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse è ritoccato, non lo so, però immagini sicuramente in loop, no, stiamo dicendo così, però insomma beviamo molto perché è una raccomandazione che ci serve qua in studio, abbiamo i nostri mineraloni.

questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

mio di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera a scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All day.
1: From 7 bar FM alter radio. All day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All day.
2: From 7BA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
0: From 7BA.FM/Alto Radio, All Good Day. From 7BA.FM/Alto Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio, e il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo, e quindi mi ha sempre aiutato sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no, perché è un modo per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: Aldo Musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì, poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: Eh beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Stop.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Maneggio. Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Secondo quanto riferisce l'ANSA, sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa durante le proteste No Tab. È salito anche il numero dei feriti, certe fonti parlano di oltre 120, altri di 143. Secondo una prima stima dei danni, al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. È stato arrestato l'uomo che questa mattina, intorno a mezzogiorno, ha ferito a colpi di arma da fuoco l'ex moglie all'interno del cimitero di Torre Annunziata nel Napoletano. Dopo l'aggressione si era barricato insieme alla donna in una cappella del Camposanto. Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: When it's burning low, only miss the sun when it starts.
3: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o in lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Io volevo tre pallottole nel petto.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buonasera dalla redazione. Un vasto rogo sta interessando la costa del Basso Molise al confine con il Gargano. Evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Trasferiti in chiese e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo, chiusa la statale 16 e la ferrovia Adriatica. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni, disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne che, tuffatosi nello specchio d'acqua, era in balia delle forti correnti, nei pressi di Menaggio. Al Pride di Berlino ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una donna e provocando 29 feriti. È caccia all'aggressore, un 21enne, uscito a maggio dal riformatorio e legato ad ambienti islamisti. Il premier israeliano Netanyahu ha affermato che le agenzie di intelligence statunitensi e israeliane stanno coordinando strettamente il programma nucleare iraniano. La decisione spetta a Trump, ha detto Netanyahu in un'intervista a Fox News. In chiusura la Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Caro Energia, conto da quasi 3 miliardi per il Veneto. Secondo le stime dell'ufficio studi CGIA di Mestre, il Veneto potrebbe affrontare un incremento di quasi 3 miliardi di euro nel 2026 a causa dell'aumento dei prezzi di carburanti, energia elettrica e gas, fenomeno legato alla guerra nel Golfo Persico. Questo aggravio economico avrà un impatto significativo su famiglie e imprese della regione. Zugni Tauro, via alla demolizione degli ex spogliatoi. Il comune di Feltre ha avviato una nuova fase di riqualificazione dello stadio comunale Zugni Tauro, affidando i lavori per la demolizione e la ricostruzione dell'ex edificio spogliatoi. La struttura, attualmente inutilizzata, sarà sostituita da un nuovo blocco dedicato all'atletica leggera, con un investimento previsto di oltre 240.000 euro. Disruption, il bellunese che fa scuola nel welfare. Il progetto Disruption, promosso da Ablogos e Certottica Group, ha ricevuto il bollino Buone pratiche in ambito di welfare locale e territoriale integrativo. Questo riconoscimento è attribuito a una rete ampia e strutturata, evidenziando l'importanza della governance nel settore del welfare nella provincia di Belluno. Nuova legge per acconciatura ed estetica, De Carlo. Iter rapido per sostenere 400 imprese bellunesi. Il settore dell'acconciatura e dell'estetica si prepara a una riforma normativa attesa da tempo. La proposta di legge, presentata dal senatore Renato Ancorotti e sostenuta dal senatore bellunese Luca De Carlo, mira a modernizzare il quadro regolatorio, introducendo strumenti per tutelare le imprese e garantire maggiore legalità e professionalità. Val di Zoldo, in visita al percorso dedicato a Sebastiano Vassalli. Oggi, il comune di Val di Zoldo e gli amici e lettori di Vassalli organizzano una visita al percorso paesaggistico letterario inaugurato lo scorso anno. Questo itinerario attraversa i luoghi evocati nel romanzo Marco e Matteo e sarà guidato da Paola Todeschino Vassalli, custode della memoria dell'autore. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

Success. Just let the fame find you.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.